Dar spus afaran că ți velesti boie, a țigane, chi afendi mu, me tine se stoliso. Ferte to mavritanico, scutito porfiro. Sto dico ti schiasarianis, ma sfera me po piso. Chi san andricchio anastima, psilosan to